0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: Guy Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: L'Italia si conferma la regina europea del turismo anche per l'estate del 2026. L'indice di occupazione delle strutture turistiche che vengono gestite sui portali online è molto superiore a quello di altre nazioni in competizione. Anche la tariffa media è inferiore a quella di Spagna, Francia e Grecia. I maggiori incrementi della domanda turistica si registrano in Veneto, in Emilia-Romagna e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Seguono Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Toscana. I prezzi dei carburanti non erano scesi ancora a livello pre-crisi che già si profilano nuovi aumenti. Dopo la recente ripresa delle azioni militari fra USA e Iran, la quotazione del gasolio è salita di quasi 10 centesimi al litro, quella della benzina di quasi 4. Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio a favore della Russia. I due avrebbero raccolto e trasmesso informazioni segrete riservatissime e anche classificate come Nero Secret. Particolarmente rilevante è il presunto interesse per informazioni riguardanti l'industria italiana della difesa e il comparto cibernetico. Nel suo ultimo rapporto, l'INPS ha reso noto che in Italia ci sono 16,4 milioni di pensionati. Le donne sono 8,4 milioni e percepiscono una pensione del 34% inferiore a quella degli uomini. L'età effettiva di pensionamento per le pensioni di vecchiaia e di invalidità è aumentata da 61,7 a 64,7 anni. Nel 2025 gli assicurati INPS sono stati 27,2 milioni, con un incremento di 250.000 unità. Il nuovo sistema di controllo dei passaporti, EES, Entry Exit System, sta creando file e ritardi in molti scali europei. Il sistema è operativo da ottobre 2025, con una fase di prova che è durata 6 mesi. Dopo le proteste delle compagnie aeree, la Commissione europea è al lavoro con le autorità nazionali per individuare e risolvere i problemi. In alcuni aeroporti europei sono necessarie anche 5 ore per superare i controlli di sicurezza. La Commissione ha ribadito che gli Stati possono decidere la sospensione prevista dalla legge quando le code diventano troppo lunghe. Il Parlamento europeo ha approvato le modifiche al regolamento sulla tutela dei passeggeri aerei. Tra le novità, norme più chiare sulle compensazioni per i ritardi dei voli e l'obbligo di includere il bagaglio a mano nella tariffa di base. Le nuove norme prevedono anche che i minori debbano viaggiare insieme ai genitori in posti vicini. Inoltre, si stabilisce che i passeggeri non avranno l'obbligo di usare l'app delle compagnie aeree per imbarcarsi o di creare un account online per viaggiare. Il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine fa sapere che giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. La temperatura media è stata più alta di 3 gradi rispetto a quanto rilevato nel decennio precedente. L'ondata di caldo ha battuto i record mensili e storici di temperatura in diversi paesi europei e ha contribuito a gravi ripercussioni sulla salute delle persone, compresi i decessi legati al caldo. Inoltre, il susseguirsi di ondate di caldo ha fatto registrare una siccità diffusa in tutto il continente. L'Italia è nella morsa di una nuova ondata di caldo africano e sono 48 i giorni consecutivi di temperature sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone porterà temperature fino a 40 gradi centigradi e una fase rovente destinata a durare almeno fino al 23 luglio. Questa lunghissima fase anomala ha colpito in modo intenso soprattutto il centro-nord. Al sud si sono vissute giornate quasi normali, ma sempre molto calde rispetto alle temperature di qualche decennio fa. Queste le notizie in italiano semplificato.
3: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola.

demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.
2: Big Italian hits from the 50s and 60s. Only on Casa Italia.